Quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa, quando la pandola passa